0: come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera. Nei nostri cuori, perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta, della notte infinita che ci piace tanto.
1: Jetzt eine Bauernregel. Die Bäuerin auf den Bildschirm spuckt, der Bauer wieder Pornos guckte.
2: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der bullige Bär in Birnen beißt, der bärtige Bauer Bernhard heißt.